né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, e dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Beh,

No. Vive sol coi vivi, neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, lo ammorba le calunnie.

0: d'accordo?
1: L'arcano custodir rem.
0: Son scordiuto. Siamo d'accordo tutti? Sì. Guarda male.
2: E tu parlo di un'altra cosa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa, ma non ti metti in testa,

ragione ch'io faccia con voi. Fra una mezz'ora sarà nelle mie braccia.

quel tanghero, quel tanghero. Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Che lo cornifico, netto, netto.

vedrai, te lo corbello, vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico, netto, netto, quel tacco.

sarebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare.

0: Tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi.